0: geopolitica della fattoria.
1: E cosa succede?
0: Allora, per esempio, la prima cosa che si vede sono le anatre che si guardano intorno e dicono: qual è il problema? Vanno nello stagno,
2: certo.
0: E stanno lì, anzi, dice: c'è l'acqua sopra, c'è l'acqua sotto, non dobbiamo neanche pedalare. Insomma, che si sentono bene, una meraviglia. La cosa che mi fa un po' impressione sono le pecore.
1: Perché?
0: Perché hanno un po' paura, si mettono dentro la stalla e cominciano a contarsi per vedere se ci sono tutte, ma non ce la fanno perché quando cominciano a contare
1: si addormentano.
0: Ma la cosa più bella che succede quando piove, dentro il recinto dei maiali l'acqua aumenta, si mischia con la terra e diventa il fango.
1: Oh, che bella
2: fanga.
0: E i maiali cominciano a fare la lotta nel fango. Allora qualche curioso si affaccia, ma poi quando a fare la lotta nel fango sono le maiali, la fattoria si ferma,
2: immagino.
0: I cavalli imbizzarriscono, i tori non cagano le mucche neanche di striscio, e devo dire la verità, anch'io mi affaccio volentieri.
1: Ci credo.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Prossimamente sugli Scombricolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: Gli Scombricolati del weekend.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: nel nostro circo della combriccola, mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Al mare,
2: dicono, attenzione, questa è un'indicazione proprio di quelli livello pro, dicono che se ti fai un cicchettino quando c'hai i postumi come me stamattina, se ti fai un cicchettino di quello che hai bevuto la sera prima ti ripigli immediatamente.
0: Certo.

0: potrei veramente morire. Allora, torniamo a bomba sui nostri dialetti.
1: Sì, abbiamo detto che ci sono alcune lingue che sono a rischio di estinzione. Vi stiamo chiedendo, ma voi parlate ancora il dialetto della vostra zona, il vostro dialetto? E se sì, mandateci un messaggino, un salutino, dai, un vocalino. Pocoyo! Lo aspettiamo.
2: Buongia, mia signora fala sì perché è brasileira. Io hablo así porque soy por mitad argentino.
0: Vale.
2: E signor puro mienzo calabrese, allora parlo mescato.
0: Mescato.
2: Buona giornata. Ciao. Marco.
0: Ciao Marco, che forte lui, ha iniziato in portoghese. Ha continuato in spagnolo e ha chiuso
1: in italiano.
0: Calabrese, ha chiuso in calabrese. Allora, sentiamo il bergamasco.
1: Dai.
3: Buongiorno e saluti da Bergamo. È abbastanza una giornata impegnativa. Pica dol hul, da fa paura. Però puccia hemper. Dai che ne è metà della settimana.
0: Puccia
3: saluto da Bergamo.
0: Puccia hands up.
3: La traduzione sarebbe: oggi è una giornata abbastanza impegnativa, picchia giù il sole abbastanza forte. Però spingiamo sempre, dai che siamo a metà della settimana.
1: Vai!
3: Saluto Umberto, 20 anni da Bergamo.
0: 20 anni Umberto, bravo, vedi che le nuove generazioni che imparano i dialetti, questa mi sembra una cosa molto bella. Ragazzi, vi prego, non dite parolacce perché io non sono in grado di individuarle.
4: Okay.
0: Quindi potrebbe andare in onda qualsiasi cosa.
4: Esatto.
0: Ecco, cercate di non farlo che io non lo capirei. Le inutile spiegare robe ai Hassan. Te perdi tem e la bestia la sen casa.
4: Allora, primo non è giapponese.
1: Sì, ma per questo sì, qui lo parlano a Tokyo.
0: Le così? Inutile spiegare roba ai Saisan.
4: No, ai Hassan.
0: Ayazan.
4: Ayazan. Ai somari.
0: Ai somari. Ayazan. È inutile insegnare agli asini, perdi tempo e l'animale si arrabbia. Mauro da Manto, vabbè. Ayazan.
4: Ayazan.
5: Ciao Pitei, tutto bene? Nata dalla provincia di Mantua, però da provincia di Mantua in mezzo tra Cremona, Brescia, Verona. E quindi dialetto mantuana un po' imbastardà.
1: Un po' imbastardà.
5: Tanti basin della Cristina.
0: Il basin della Cristina.
1: Perché Putei è veronese, veneto. Comunque è Putei.
4: Putei è come Tananaia, quella roba lì.
6: La combriccola.
7: La combriccola.
6: La combriccola.
7: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del weekend.

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Questa è la Combriccola di Radio Number One. Parlavi di me, Pat? Parlavi di cozze?
2: Ma smettila, no! Parlavo di caldo, questo caldo pazzesco nel delta del Po, soprattutto che sta facendo morire tanti molluschi.
1: Poveri noi.
2: Andiamo a collegarci con il delta.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Ma lei è una cozza DOP, di origine protetta?
3: Sì, sono del Rovigo.
2: De Rovigo, certo.
3: Rovigota.
2: Caldo, 32 gradi
3: anche,
2: l'acqua.
3: Anche 33, anche 34.
2: Oh, sta bollendo, poverina.
3: Sono tutta un bolore.
2: Mamma mia.
3: Sono tutta un bolore.
2: Quindi che succede?
4: Pronta per i tagliolini.
3: Pronta per i tagliolini. C'ho già le valve aperte.
2: Le valve aperte.
3: Sì, sono tutta pronta.
2: Va bene.
3: Solo che mi vardo di qui, mi vardo di là, niente.
2: Non ci sono maschietti?
3: No, non ci sono, non c'è un cozzo in giro.
2: Non c'è un cozzo, va bene.
3: Non c'è un cozzo da fare.
2: No, vabbè, ma detta così.
3: Non c'è un cozzo da fare. Non c'è più un cozzo di nessuno.
4: Lo so.
3: Deve dura,
2: Se ne sono i cozzi.
3: Quando ti rimangono solo i tagliolini, è brutto.
2: Però lei è una bella cozza comunque.
3: Vabbè, è un contraddizione del termine.
2: No, mi piace,
3: una
2: bella.
3: Dimmi una cozza a pedali, dimmi qualcosa del genere.
2: No, non posso essere così irriverente, no.
3: Non
2: dai.
3: Voglio essere irriverente. Vabbè, comunque, se non avete un cozzo da fare,
2: sì,
3: insomma,
2: che
3: facciamo una spaghettata.
2: Sì, ci stai in mano? Sì.
4: Sì, certo.
3: Magari un riccio di mare.
4: Prendiamo anche un riccio di mare e facciamo una bella spaghettata, va bene?
3: Però mi raccomando, non prendete un granchio.
2: No.
3: Perché quello morde.
2: Ok. No, lo spaghettino allo scoglio ci sta,
3: sì,
2: dai.
3: Sì, più che scoglio, sono un po' scogliolato.
2: No,
4: su col morale, su col morale.
3: Vorrei vedere te senza cozzi in giro.
4: Lo so, condivido il suo stesso problema.
3: Grazie.
2: Ma cosa stai dicendo tu?
3: Grazie. Ti parli così perché ti sei un'anaconda.
5: Gli scombriccolati

0: Tra pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One. Mancano 3 minuti alle 9.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle 1000 cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Radio Number One Notizie.
5: Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio, che chiede la grazia a Mattarella. Il ministro Nordio smentisce di aver avviato l'istruttoria. Il centrodestra appoggia la richiesta di grazia, come Tajani, leader di Forza Italia.
6: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
5: Settima notte di attacchi americani sull'Iran, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti militari e infrastrutture. Teheran per risposta ha colpito basi americane nei paesi del Golfo e ci sarebbero morti in una base in Kuwait. Mondiale di calcio, Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione del mondo in carica. È tutto da Nicola De Muro.
7: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: Ciao ragazzacci, ciao Manu.
2: Ciao.
1: Ma non è vero, dai, oggi viene 17, a me non ho mai parlato male per la 17, anzi, ha parlato buono.
3: Ce l'ha iniziato,
1: Spesso e volentieri. Sono tutti di sceria queste qua.
3: Sì, sì, hai ragione, però.
1: Ciao ragazzacci.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao Miti.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: Aia. Aia.
4: Ma stai zitta che l'ammafano!
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola
7: di Radio Number One.
8: Gli scombriccolati del weekend.

0: ritornanza.
1: Va bene, sì, il ritorno problemi degli ex.
0: I problemi di ritornanza. Abbiamo dei prodotti specifici per impedirvi di commettere eventualmente degli errori. Abbiamo l'ex stop forte, è una compressa, ogni volta che stai per scriverle ti compare la bolletta che pagavate insieme, della luce, del gas.
1: Va bene, sì.
2: Poi, questo lo voglio.
0: Il Nostalginol, che riduce del 95% i ricordi belli, quelli brutti li masterizza in 4K.
2: Anche questo lo voglio, sì. Li voglio tutti.
0: Poi c'è il Block Up Spray, che riduce qui praticamente il sistema, perché da spruzzare sul telefono il dito scivola automaticamente lontano dalla chat della ex. È una cosa molto pratica.
2: Beh.
0: Il Ripensol versione 1000, ogni volta che dici magari è cambiata, parte una registrazione che dice no. E poi soprattutto il Memoria Selettiva Retard, che è un prodotto che stiamo sperimentando, cancella il weekend romantico, lascia intatto il montaggio dell'armadio IKEA. Quando lei ti dice
2: li voglio tutti,
0: quello lì no,
3: Number one! Gli scombriccolati.

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: number one, meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e sulla nostra penisola anche questo fine settimana. Già questo sabato 18 luglio, al centro-nord Italia, il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato. Un po' di nubi marittime tra Liguria e Toscana inizio giornata, poi in diradamento col passare delle ore. Locali note instabili saranno possibili dal pomeriggio all'estremo nord-est, soprattutto a ridosso dei settori montuosi, ma localmente sarà coinvolto anche l'alto versante adriatico. Le temperature diurne restano elevate, diffusamente oltre i 36-37 gradi e con alto livello di umidità, soprattutto sulla pianura padana e nelle zone interne del centro. Una graduale attenuazione del gran caldo è attesa tra domenica e la nuova settimana. Per saperne di più vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web.

diverse interpretazioni. Parla di sì una relazione complicata e delusa, ma anche della ricerca della felicità che però non sempre porta soddisfazione, quindi diciamo che c'è un po' questo conflitto tra aspettative e poi realtà. Una canzone che ebbe un successo incredibile che ancora oggi è sicuramente un piacere riascoltare, con l'appuntamento come sempre che c'è ad ogni ora con la grande canzone che ritornerà anche più tardi in compagnia di Alvise su Radio Number One. Ora la novità di Madame, Mama non Mama.

canzone di qualche anno fa di Miley Cyrus, Flowers. Quasi arrivati alla fine anche di questa quarta ora insieme, ma finiamo di raccontare come effettivamente l'Italia viene raccontata all'estero, perché ci sono delle cose da, insomma, non sottovalutare. Questo secondo la BBC. Quando si mangia nei ristoranti in Italia, abbiamo detto, non ordinare il cappuccino dopo la colazione, seguire l'ordine del pasto, quindi si parte dall'antipasto per l'appunto fino ad arrivare all'amaro. Non, dico non, mescolare mare e montagna. Poi non chiedere sostituzioni in alcuni ristoranti, perché in realtà in Italia i piatti non sono personalizzabili. Vabbè, dai, su questo in realtà dipende, no? Se c'è magari qualche ingrediente che non ci piace, possiamo anche pensare di fare qualche modifica. Poi ancora, scoprire le tradizioni regionali. Ecco, questo mi sento di dire che è sicuramente un aspetto molto importante, perché magari la carbonara non la chiediamo in Veneto o in Sardegna, viceversa un altro piatto. Poi sicuramente ci sono anche dei ristoranti che sono specializzati in quello, perché si sono spostati e quindi la faranno sicuramente buonissima, però bisogna stare attenti anche a non farsi fregare sotto questo punto di vista. Poi non avere fretta, uno ordina poi con calma, quando è il momento di ricevere il piatto arriva, ma proprio relax. Oh, senti qua, respira questa libertà, tra poco avrai la possibilità di mangiare. Non a caso i pranzi e le cene in Italia durano tantissimo, anche mentre ascoltiamo il prossimo disco, quello di Lisso Juice.

0: come noi italiani, come la cucina italiana viene rappresentata all'estero, abbiamo anche citato il punto del non fare modifiche, non a caso c'è chi anche ci scrive, diciamo che il punto 4, quindi quello delle modifiche, è consentito ma solo da noi italiani. Ma no, dai, rimaniamo un po' più elastici. Poi considerazioni anche sull'amaro. L'amaro, saltalo, mangia e vai al bar a berlo, perché sennò dopo che hai bevuto l'amaro non ti alzi più dalla sedia. Il ristoratore è lì, vuole dare il tavolo, c'è pieno, è sabato sera, domenica sera e nulla, lui continua imperterrito a bere bere questi amari. Poi è interessante anche la considerazione per quanto riguarda il cappuccino. Io il cappuccino lo bevo all'ora che voglio, sì, anche durante il pomeriggio. Beh, insomma, come dire, sono gusti. Secondo me è meglio lasciarlo nell'ambito della colazione. Sarebbe cosa giusta, però ognuno poi chiaramente fa quello che vuole. Con questo noi ci salutiamo, come sempre l'appuntamento è a partire da domani mattina, ore 10 puntuali, mentre voi rimanete qua con Alvise invece già pronto per farvi compagnia per tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao, a domani, fate i bravi.
1: Weekend number one. Weekend. La musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, alle 13.58.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il vice premier Matteo Salvini ha visitato oggi Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni nel carcere di Bollate dopo la sua prima notte di detenzione. Salvini, accompagnato da due parlamentari della Lega, ha dichiarato che non ci sono pressioni sul presidente Mattarella e che sarebbe orgoglioso di candidare Roggero. Un'epidemia di virus intestinale negli Stati Uniti è stata collegata al consumo di insalata in alcuni fast food. Le autorità sanitarie hanno identificato la causa in lattuga iceberg contaminata proveniente dal Messico e distribuita dalla multinazionale Taylor Farms, che ha ordinato il ritiro del prodotto. Questa sera alle 21 Francia e Inghilterra si affronteranno per la finale per il terzo posto dei campionati europei. La partita, trasmessa in TV e in streaming, vedrà anche la sfida tra Kylian Mbappé e Harry Kane per la scarpa d'oro. Per il CT francese Didier Deschamps sarà l'ultima partita dopo 14 anni. Nella notte droni ucraini hanno colpito due depositi della società di logistica russa Wildberries, uno a 60 km da Mosca. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'attacco che, secondo fonti russe, ha causato la morte di alcuni operai del turno di notte. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: It's the weekend!
4: Weekend number one!
0: Gentlemen, ben trovati, ben ritrovati da Alvise Salerno, ore 14 in punto, sabato 18 luglio 2026, siamo arrivati praticamente alla metà di luglio. Questa è Radio Number One, questa è la continuazione del Weekend Number One. Io saluto e ringrazio la Virgi che ci ha portati per mano fino a quest'ora. Voi magari state pranzando o avete appena terminato di pranzare, e allora approfittiamone per prendere tutti insieme un bel caffè o magari mangiare quel gelatino che ci rinfresca, considerando anche che fuori ci sono 750 milioni di gradi all'ombra, e tra poco tra l'altro vedremo, anzi apriremo proprio così con le temperature per le prossime ore, così almeno subito tolto il dente, tolto il dolore e almeno sappiamo di che morte dobbiamo morire in questo weekend. Ma prima di vedere le previsioni per le prossime ore, iniziamo con la musica, dai, perché abbiamo il nuovo singolo di un ragazzo che stiamo scoprendo ogni giorno di più, ogni mese di più, ogni anno, speriamo lo faremo sempre di più. Somber è lui che ci fa iniziare questo Weekend Number One pomeridiano con il suo nuovo singolo, si chiama My Body Isn't Ready. Benvenuti!
5: It's

Mare Isn't Ready, dice Summer in questo suo nuovo singolo che ha aperto il weekend number one pomeridiano su Radio Number One. Ben trovati o benvenuti da Alvise Salerno, nella radio dove vivete voi, la radio che vi tiene compagnia 24 ore su 24 e che vi fa scoprire anche quelle che sono le temperature e soprattutto le previsioni in linea generale per le prossime ore. Weekend a due facce, ci dicono gli amici di Trebi Meteo sul sito trebimeteo.com. In parte instabile al nord, soleggiato e con caldo estremo al centro-sud. Tra l'altro si parla anche di una regione, la Sardegna, che in questo momento sta vivendo una situazione veramente al limite. Stiamo parlando di temperature che vanno oltre i 45 gradi in alcune parti di quella regione, ma diciamo che nel resto d'Italia non siamo messi benissimo, perché siamo praticamente ovunque vicini oppure sopra i 40 gradi e c'è questa circolazione di bassa pressione che si è organizzata nei pressi della Danimarca e non può, insomma, non permette alle basse temperature di poter arrivare fino a noi, e quindi dovremo ancora soffrire con questo caldo afoso per i prossimi giorni. Purtroppo ci sarà questa prosecuzione dell'ondata di caldo rovente sulle regioni del centro nord e del centro sud, quindi tutta l'Italia sarà coinvolta. Quindi ragazzi, segno della croce, dita incrociate e speriamo che vada.

Youngblood con la sua Mad su Radio Number One, 14:11, ben ritrovati da Alvise Salerno. A proposito di Mad, di pazzia, di arrabbiature, chiamiamole arrabbiature che forse è meglio, non so se anche, ma anzi sì, perché per legge ovviamente anche voi, se siete delle partite IVA, avete parlato con il vostro commercialista o la vostra commercialista in questi giorni e vi è arrivato questo fantastico modulo chiamato F24 da pagare. Ora sono arrivate le tasse, tantissime tasse, tra l'altro c'è stato un aumento delle tasse e della pressione fiscale rispetto agli anni scorsi, anche per il sottoscritto che vi parla, quindi ne so qualcosa in prima persona, e quindi molte persone stanno valutando anche di cambiare mestiere. Ora, a proposito di questo, io voglio parlare con chi vuole cambiare idea per la propria vita, perché è stato pubblicato dall'Istat un vademecum su quelli che sono i lavori più pagati in Italia. Quindi sappiate che se avete intenzione di cambiare lavoro, e soprattutto avete una specializzazione, perché non è che si può cambiare lavoro così con uno schiocco di dita, comunque bisogna avere una specializzazione, ecco, sappiate che 265.000 euro annui vengono dati ai notai, subito dopo 125.000 euro ai chirurghi, dirigenti medici prendono 102.000 euro, stiamo parlando sempre di cifre annue, medico di base 89.000 euro all'anno, un medico 75.000 euro, pilota di linea, bellissimo lavoro tra l'altro, 74.000 euro annui, consulente legale 72.000 euro annui, e poi via via tutti gli altri, ma comunque sono delle cifre molto molto interessanti, soprattutto da dipendenti, e quindi questa è un'altra cosa importante, perché sappiamo la differenza tra essere un dipendente, essere un lavoratore autonomo, partita IVA, eccetera eccetera eccetera. Quindi io vi ho dato quelli che sono i lavori più pagati in Italia secondo l'Istat, sono cifre importanti, chiaramente come sempre ribadiamo non si può cambiare lavoro così da un giorno all'altro, però sicuramente si può fare una valutazione, soprattutto se la vostra età è un'età che vi permette di poter pensare di cambiare lavoro e magari ridurre la pressione fiscale di questo meraviglioso stato nel quale viviamo, che sicuramente ci fa vivere delle domeniche tranquille, quelle che ci racconta Safe.

0: We Can Be Friends. Ariana Grande a fine mese pubblicherà il suo nuovo album, tutti quanti curiosissimi di ascoltarlo. Nel frattempo è stata qui con noi su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

Number One, tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 1 nel tratto Firenze-Roma, dove c'è stato un incidente tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze, mentre invece sulla 15 Parma-La Spezia, code lunghe un chilometro tra Berceto e Pontremoli in direzione della stessa La Spezia. E poi ancora andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove il traffico è tra Genova-Pegli e l'aeroporto in direzione della stessa Genova. Adesso a 4 nel tratto Venezia-Trieste, dove le code sono alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione di Venezia, mentre invece sulla Milano-Bologna traffico tra Reggio Emilia e la A22 in direzione di Bologna. Sulla A14 code tra Cesena e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. E poi chiudiamo con la A13, dove il traffico è a causa di animali per strada tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! We'll be right back.

28 minuti, ben trovati da Alvise Salerno in questo sabato 18 luglio 2026, dove le temperature sono piacevoli, devo dire la verità, 40 gradi all'ombra, tutto quanto straordinario, ma del resto siamo a metà luglio e devo dire la verità, sta passando veramente in fretta questa estate. Nel frattempo le cose accadono nel resto del mondo, come per esempio questo nuovo regolamento che è entrato in vigore nel campo della moda, del fast fashion. Voi sapete perfettamente che da qualche anno i vestiti vengono completamente riciclati e per questo per garantire chiaramente un inquinamento sempre minore. C'è questo regolamento adesso che è entrato in vigore, che promuove l'economia circolare. Adesso è scattato il divieto di distruzione di abiti, scarpe e accessori invenduti. Dovranno essere rivenduti nel mercato secondario e di conseguenza messi a disposizione a dei prezzi minori per cercare di ridurre l'inquinamento. Secondo me questo è un buonissimo regolamento. Speriamo possa servire a qualcosa.

0: feels like home. It's good to know, know that you're not alone.
1: Know that you're not alone, Cat Burns su Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend?
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

TV Wonder, I Wish, su Radio Number One, canzone eterna, sempiterna, anzi mi verrebbe da dire. In questo sabato 18 luglio c'era bisogno di un po' di movimento, un po' di ritorno al passato, un po' di Motown anche per certi versi, ed è arrivato con questo funky di Stevie Wonder, che per Songs in the Key of Life, che è uno degli album più famosi della storia della musica, decise appunto di lanciare tutto quel progetto con questo brano, con I Wish, che è diventato un successo planetario, tanto da essere stato coverizzato in lungo e in largo. Non so se poi vi ricordate, sul finire degli anni 90, se non erro, anche Will Smith decise di campionare questa canzone per realizzare la colonna sonora di Wild Wild West, questo famosissimo film con Will Smith per l'appunto protagonista e anche per l'appunto cantante della colonna sonora. Una canzone che nacque in un picnic, cioè l'atmosfera, quindi la musica, la musicalità che avete sentito prodotta da Stevie Wonder, nacque durante un picnic organizzato proprio dall'etichetta discografica Motown Records, che è famosissima. Poi tracceremo, chissà se in futuro potremo farlo, la storia della Motown, perché è molto interessante. Mentre invece il significato della canzone fa ricordare a Stevie Wonder tutto quello che è stato il periodo della sua infanzia e adolescenza tra gli anni 50 e gli anni 60, quindi a tutti gli effetti questa è una canzone che vuole ricordare il passato di questo grande artista, ma non con quella vena di tristezza che ci si potrebbe aspettare, bensì con quella sana voglia di rivivere quelle emozioni anche divertendosi. Quindi è una canzone perfettamente contestualizzata all'interno di un album storico, bellissimo, meraviglioso, che vi invito ad ascoltare. Adesso Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Superheroes, The Script su Radio Number One, 16:52. Abbiamo ancora tempo prima di chiudere questa nostra terza ora insieme per ascoltare un'altra canzone. Io vi ricordo, già lo faccio adesso, che all'apertura della prossima ora ritornerà anche Music Searcher, e questa settimana avremo delle melodie completamente diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati, soprattutto qui all'interno della nostra radio, quindi preparatevi proprio psicologicamente ad entrare in un mondo che solitamente non è quello che ci appartiene. Music Searcher questa settimana sarà diverso dal solito, però andremo alla scoperta di ragazzi giovani che stanno proponendo un nuovo percorso artistico, che chissà, potrebbe essere anche il percorso artistico di tanti altri. Nel frattempo, Post Malone.

0: Up su Radio Number One con Post Malone e Jelly Roll, la loro Losers su Radio Number One in chiusura della nostra terza ora insieme. Ricordiamo che Post Malone sarà l'headliner, quindi l'artista principale, durante l'esibizione della finale dei mondiali di calcio che si disputerà domani. Tra poco parleremo anche di questo, non vi preoccupate, ancora c'è tutto il tempo del mondo per poter raccontare miliardi di cose, e lo faremo qui su Radio Number One nel Weekend Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Andiamo a New York, dove il sindaco ha dichiarato che valuterà l'arresto del premier israeliano Benjamin Netanyahu qualora partecipasse all'Assemblea Generale dell'ONU di settembre prossimo, definendolo un criminale di guerra, pur precisando che agirà nei limiti consentiti dalla legge. L'Iran ha annunciato l'interruzione degli impegni previsti dal memorandum d'intesa, accusando gli Stati Uniti di aver violato gli accordi dopo una notte di attacchi incrociati tra i due paesi, con raid rivendicati da Teheran su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i titolari dei bagni Segesta per la morte di Alice Ferrari, 11 anni, risucchiata dal bocchettone della piscina lo scorso weekend, in attesa dell'autopsia e delle verifiche tecniche sull'impianto. In Germania il capogruppo della CDU Jens Spahn si è dimesso dopo essere stato scaricato dal cancelliere Friedrich Merz a causa delle polemiche sulla nascita di suo figlio tramite maternità surrogata negli Stati Uniti, pratica vietata dalla legge tedesca. A Garlasco emerge dalle dichiarazioni dell'ex fidanzata di Alberto Sempio che il ragazzo non aveva reazioni violente, mentre il genetista Portera riapre le indagini sull'impronta 33 nel caso di Chiara Poggi. Il vice premier Matteo Salvini ha visitato Mario Roggero nel carcere di Bollate dopo la sua prima notte di detenzione, dichiarando che non ci sono pressioni su Mattarella e che sarebbe orgoglioso di candidarlo, riferendosi al gioielliere condannato a 15 anni per l'uccisione di due rapinatori. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it. Hey!
5: Music Searcher. Radio Number One presenta Music Searcher.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati da Alvise Salerno. Questa è Radio Number One, questo è il nostro format dove andiamo alla ricerca, a caccia del talento. Si chiama Music Searcher e siamo arrivati quasi alla fine di questa stagione 2026, perché questa sarà la penultima puntata dell'anno di Music Searcher. Poi valuteremo da settembre altri talenti, altre canzoni, ma nel frattempo concentriamoci su che cos'è Music Searcher e lo spieghiamo ancora una volta per tutti quelli che stanno ascoltando per la prima volta questo nostro programma. Music Searcher è per l'appunto questo contest che portiamo avanti ogni settimana il lunedì sera su Twitch. Le persone presenti possono ascoltare 6 canzoni di 6 artisti emergenti e da queste 6 canzoni emerge il preferito da parte per l'appunto del pubblico. Questo, questa o questi preferiti poi arrivano il sabato alle ore 17 proprio qui su Radio Number One. E in questo caso dobbiamo parlare al plurale perché stiamo parlando di una band che arriva dal centro Italia, che ha scelto un genere che qui su Radio Number One non ascoltiamo spesso, però ci fa piacere portarle alla vostra attenzione. Si chiamano Alpha Centaurus, sentiamoli insieme.

0: I nostri talenti di questa settimana si chiamano Alpha Centaurus, I Should Not But I Want, questo è il titolo della nuova canzone che abbiamo appena sentito, della loro nuova canzone. Stiamo parlando di ragazzi che hanno deciso di portare avanti questo progetto a partire dal 2023 nel centro Italia, come abbiamo appena detto, e fin da subito si dedicano alla scrittura di brani inediti e all'attività live, quindi loro fanno una scelta che è andata un po' in controcorrente rispetto a quelle che sono mediamente le band che sentiamo in tutta Italia, che prima iniziano con le cover, si consolidano e poi passano alla scrittura di inediti. Loro invece hanno fatto tutto sugli inediti fin dal principio e a conti fatti hanno fatto bene, perché hanno consolidato una bella fan base e adesso sono spinti dalla volontà di andare oltre questo brano che abbiamo sentito, andare oltre quelle che sono le dinamiche della musica italiana di questo periodo. A me sono venuti in mente subito due riferimenti quando li ho sentiti la prima volta lunedì scorso: Evanescence da un lato, con la voce di Emily, la voce di una donna protagonista all'interno di questo tipo di genere musicale, e rimanendo in Italia, Lacuna Coil con la nostra Cristina Scabbia, che è diventata una grande protagonista di questo genere. Ecco, loro vogliono andare in quella direzione lì, vedremo se ci riusciranno e chiaramente noi gliela auguriamo. Detto questo, Music Searcher tornerà con l'ultima puntata della stagione sabato prossimo, quindi mi raccomando, non perdete la nostra solita caccia al talento.
1: Music Searcher.

The JC con Alicia Keys, canzone che è entrata nella storia, che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Number One, dove adesso arriva invece una canzone dell'estate, quella di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola.

0: anche Miley Cyrus ad animare questo pomeriggio su Radio Number One con la sua Easy Lover.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

ascoltatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove c'è stato un incidente tra Masone e l'allaccio con la A10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova Voltri. Sulla stessa A26 poi code tra Vercelli Ovest e per l'appunto la A26 di cui abbiamo appena parlato. Andiamo avanti con la A14 perché c'è stato un incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona che ha causato del traffico. Sulla A5 veicolo in avaria allo svincolo di Quincinetto direzione Courmayeur che sta causando del traffico anche in questo caso. Sulla A1 traffico tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Tangenziale Ovest adesso, dove le code sono tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e Settimo Milanese superstrada 11 San Siro Fiera in direzione della stessa A8. Andiamo poi avanti con la A23 dove le code sono tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione di Tarvisio. E poi ancora da segnalare, con questo aggiornamento chiudiamo anche per quest'ora, A4 Milano-Brescia, incidente tra Viale Monteceneri all'incrocio con Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

Viajando per il mondo su Radio Number One, 17:30 precise in questo sabato 18 luglio 2026. Bentrovati da Alvise Salerno nel Weekend Number One. Avevamo iniziato a parlare della Formula 1 perché stavano per cominciare due orette fa le qualifiche per il Gran Premio del Belgio, quello di Spa, della società per azioni. No, sto scherzando. Ecco, sono terminate e adesso abbiamo il risultato definitivo e sappiamo che il nostro Kimi Antonelli partirà in pole position, l'ennesima pole position per il nostro Kimi, e di conseguenza grande risultato per lui. Al secondo posto Max Verstappen con la Ferrari, che purtroppo dopo l'incidente di Hamilton diciamo che ne ha subito un po' di tutte e di ogni, e di conseguenza partirà molto molto più indietro, con George Russell sempre della Mercedes che partirà davanti sia a Leclerc sia a Lewis Hamilton. Finite le qualifiche, a questo punto domani ci resta soltanto da seguire la gara ufficiale del Gran Premio del Belgio di questa settimana.

Radio Number One 17:37, non interrompiamo questa nostra voglia di musica, non interrompiamo il nostro ritmo, anzi mettiamone ancora di più in questo nostro pomeriggio. Lo facciamo con Ray e con la sua Where Is My Heart?

0: Ray su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo.

0: Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Cranberries, Just My Imagination, 1999, così si chiudeva il secolo scorso e si apriva questo nuovo secolo che stiamo vivendo insieme ormai da 26 lunghissimi anni. E su Radio Number One abbiamo ascoltato una delle canzoni storiche migliori che potevamo desiderare di ascoltare in questo pomeriggio alle 17:46. Torniamo a parlare di sport, perché è stata portata avanti la conferenza stampa, dato che non abbiamo ancora parlato dei mondiali. Domani sera ci sarà la finale tra Spagna e Argentina. Ecco, c'è stata questa conferenza stampa di Gianni Infantino, capo della FIFA, e Donald Trump insieme. E Infantino ha fatto questa ennesima sviolinata a Donald Trump: non ha bisogno di complimenti, senza di lei questo mondiale non si sarebbe potuto fare, il miglior mondiale della storia, vabbè, le solite cose che potete immaginare. Mi verrebbe da dire: loro non guardano i social, non leggono i giornali, perché in realtà questo mondiale lo hanno odiato tutti, cioè non c'è stata nazione, tranne quella magari che vincerà, e non c'è stato nessuno che abbia parlato bene di questo mondiale nei tre paesi. Però vabbè, Gianni Infantino a quanto pare tornerà di nuovo alla presidenza della FIFA quando ci saranno le rielezioni, e quindi tutto a posto, dai, va bene così.

0: La loro Blurred Lines chiudono questo nostro appuntamento del weekend number one anche per questo sabato 18 luglio 2026. Detto questo, grazie a tutti da parte di Alvise Salerno, è stato un piacere tenervi compagnia in queste ultime 4 ore. Adesso lasciamo spazio come sempre a Stefano Federici e alla sua Play One, ma noi ci sentiamo come sempre domani dalle 14 alle 18 puntualissimi, sempre e solo su Radio Number One. Ragazzi, vi auguro uno splendido sabato sera e domani poi magari ci raccontiamo tutto quello che è successo. A domani, ciao ciao.
1: The Weeknd.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buona serata a tutti voi, benvenuti su Radio Number One alle 17.59.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
5: WhatsApp.
6: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
7: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
6: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
3: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
3: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
0: Ciao a tutti, bentornati nella Play One, benvenuti e benvenute su Radio Number One. C'è un nuovo appuntamento classifica con le 40 canzoni più programmate e suonate dalla vostra radio preferita. Adesso, sabato 18 luglio 2026, nelle prossime tre ore con le 40 più suonate. E alcune canzoni che tra poco ascolteremo candidate a far parte forse la settimana prossima della Play One. Prima di entrare nel vivo della nostra classifica, alcune info importantissime, ad esempio le tre canzoni che lasciano la Play One sono Madame Marrakesh con Volevo Capire, Loco Loco di Gordo e Rainier Zonnewald e Malika Yan con Animali Notturni. Ah, dimenticavo, ci sarà anche una nuova numero uno. Sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi in diretta fino alle 21 con la nostra classifica. Tra poco la numero 40, ma prima una canzone candidata forse ad entrare a far parte della prossima Play One sabato prossimo. È intitolata I Knew It, I Know You, la nuova di Taylor Swift.

Lo sapevo, ti conosco, I knew it, I know you. Questa è la nuova canzone firmata Taylor Swift, colei che riesce a cambiare il PIL americano grazie al merchandising, con tutte queste persone che di concerto in concerto la seguono e spendono parecchio per lei. Taylor Swift ha aperto la nostra classifica non con la numero 40, ma con una canzone candidata a far parte magari sabato prossimo di una nuova classifica. La

Powers, il singolo pop synth rilassato ispirato al G-Funk della rock band inglese Kasabian, pubblicato nel mese di giugno, è il terzo singolo estratto dal loro nono album in studio, Act Free. E adesso un'altra canzone candidata a far parte forse sabato prossimo di una nuova Play One, intitolata Girl di Jonas Blue.

Girl, il titolo della canzone di Jonas Blue, appena sentita qui su Radio Number One, prima della nostra classifica ufficiale. Lui che ha fatto il suo esordio nel mondo della musica nel lontano mese di dicembre del 2015, pubblicando con l'etichetta discografica Virgin Music il suo singolo d'esordio Fast Car, che è cover dell'omonima canzone incisa e portata al successo da Tracy Chapman nel 1988. Era Girl, la nuova di Jonas Blue, in arrivo la numero 40. Entriamo ufficialmente nella Play One di questo sabato con Bob Sinclair e Kaiza e I Can Wait.

I Can Wait, questo è il pezzo di Bob Sinclair cantato dalla voce della splendida cantante canadese Kaisa, praticamente uno dei pezzi dell'estate, una delle canzoni più richieste soprattutto in discoteca e nei clubs. Era la numero 40 in discesa, Bob Sinclair e Kaisa, meno 6 rispetto a 7 giorni fa con I Can Wait. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato pomeriggio a quest'ora, le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Siamo alla 39 della Play One, meno 3 rispetto a sabato scorso per Hope Light di Taylor Swift. I had a-

0: Stoplight, questa è la canzone di Taylor Swift presente da mesi all'interno della nostra classifica ufficiale, meno 3 per Taylor che si piazza alla numero 39. Piccolo break, tra pochissimo qui su Radio Number One, la nostra classifica continua con Temper City e Self Aware.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Bentornati dalla Play One su Radio Number One, la nostra classifica ufficiale continua. È arrivato il momento dei Temple City da Israele, ma con base negli Stati Uniti, from Los Angeles, Self Aware, la numero 38.

Self-Aware, il titolo della canzone dei Temper City, un gruppo alternative rock israeliano, come abbiamo detto tre minuti fa, con sede a Los Angeles, formato dai produttori e cantautori Eitan, Chen e Aviv. Siete su Radio Number One, era la numero 38 in salita dalla 39, Self-Aware. Alla 37 delle 40 canzoni più trasmesse della settimana tornano Lady Gaga e Daci, in discesa dalla 19, Runaway.

0: Runaway, tra le colonne sonore del film Il Diavolo Veste Prada 2, stabile in classifica ormai dall'inizio della primavera 2026, questa canzone di Lady Gaga e Daci dalla 19 in discesa, pezzo che si piazza alla numero 37 della nostra classifica. Alla 36, un'altra canzone in discesa è So Easy to Fall in Love della splendida Olivia Dean.
1: I could

0: me.
1: Che vocina sexy questa ragazza! Olivia Lauren Dean, classe 1999, cantautrice britannica, lei che ha pubblicato già un paio di album in studio, venendo tra l'altro premiata con 4 Brit Award e venendo riconosciuta con il Grammy Award al miglior artista esordiente nel 2026. Era Olivia Dean, meno 4 per la sua canzone So Easy to Fall in Love, oggi alla 36 della Play One. Continua la nostra classifica, siamo alla 35 e troviamo in discesa Nico Santos dalla Germania, All Time High.

time high. Whole Time High, questa è la canzone di Nico Santos, pezzo che conosciamo bene, presente da mesi all'interno delle 40 canzoni più trasmesse della settimana, un vero e proprio saliscendi per il producer tedesco Nico Santos, che oggi troviamo alla numero 35 della Play One. Tempo di nuove entrate, ve ne ricordo tre in questa classifica. La prima arriva adesso alla numero 34, intitolata Dance Interior, la nuova di Madonna. Talk about, talk about.

0: Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
2: Bentornati nella Play One, su Radio Number One continua la nostra classifica, c'è la Top 5 che si apre con Olivia Rodrigo in discesa dalla 4 con Drop Dead, numero 5.

la meravigliosa Olivia Rodrigo con questa canzone intitolata Drop Dead, oggi alla numero 5, pezzo che ha aperto la top 5 delle 40 canzoni più trasmesse su Radio Number One durante la settimana, la Play One che arriva ogni sabato dalle 18 alle 21. Alla 4 c'è Dito nella piazza.

Businessman, questa è la nuova di Dito nella Piaga, più 5 rispetto a 7 giorni fa per Dito nella Piaga, che sale al numero 4 della nostra classifica. Stiamo per scoprire quale sarà la nuova numero 1, ma prima ci sono ancora due canzoni da ascoltare. Alla 3 dalla Norvegia di Bausa, Magnetic.

tra le più trasmesse e soprattutto tra le più cantate e ritmate, di Bausa dalla Norvegia, Magnetic più 5 rispetto a 7 giorni fa per i di Bausa, appena sentiti qui su Radio Number One con il loro successo targato estate 2026. Alla numero 2 della nostra classifica sale il progetto australiano Tame Impala, più 4 per Dracula.

dalla Transilvania all'Australia. Un attimo, grazie al progetto firmato Tame Impala più 4 rispetto alla settimana scorsa per Dracula, che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One, tra le 40 canzoni più programmate e trasmesse questa settimana. C'è la nuova numero 1 da ascoltare, lo facciamo adesso in vostra compagnia con Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao. 1.

0: molte persone hanno la valigia in mano, c'è chi ha puntato la sveglia alle 4 perché dovrà essere in aeroporto alle 5:30. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto inviandoci foto con le valigie pronte. Era Viajando por el Mundo di Karol G e Manu Chao, più 13 rispetto a 7 giorni fa, canzone che sale direttamente sul gradino più alto del podio, e con questi artisti chiudiamo la nostra classifica ufficiale, rimandando l'appuntamento a sabato prossimo, ore 18, Radio Number One. Da Stefano è tutto, buona domenica!
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One, le 21.
1: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
0: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Lasciate il mondo dietro di voi
4: e fatevi trasportare dalla musica.
3: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
4: Questo è Number One Nights.
3: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Chest to chest,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Number One. 3 minuti alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.